abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma 105.7.

come procede il romanzo che stai scrivendo? Hai un bel po' di carta ammucchiata lì? Hai una bella storiella sulla quale stai lavorando? Un grande romanzo? Hai un protagonista vincente? Forse c'è anche un ostacolo che deve superare? Una bella storiella in cantiere? Stai lavorando? Stai lavorando da un bel po' di tempo? Sì? Hai iniziato a parlarne 3 anni fa? Stai lavorando senza sosta? Un bel pezzo di narrativa, inizio, sviluppo e fine? Amici che diventano nemici, nemici che diventano amici, sì? Alla fine il tuo personaggio principale esce arricchito da questa esperienza, sì? Sì?

0: c'erano i dischi su Radio Ciron. Davvero? Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.
2: Io di ne conosco solo uno, quello che esce dal... dopo che te l'ho messo nel...
3: Caro Marchio, tu sei immondo. Ma anch'io, nel senso che non sono immondo. Lavoro 10 ore al giorno, mi faccio il... e a casa ritorno. E i miei figli mi chiedono come stai, pa? E io,

0: facendo essiccar le foglie e i fiori, lasciando la terra nello sconcerto. Questi 20 anni ha raccolto sospiri e lacrime amare di solitudine. Adesso non ha più suoni e respiri e lascia una vita nell'inquietudine. Non ci sarà ombra a lenire pensieri, nidi di uccelli a vegliare la quiete. Non avverrà scambio di desideri, né soffi di vento a calmare la sete, di spiar la vita tra oscuri sentieri che da sotterra indicano mete.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2:38.

Il cavaliere in prota. Il cavaliere in prota, benestante, autentica figura e puttaniere, con un passato fulgido e brillante di chiavatore esperto e bordelliere, usa ogni mezzo per tirarsi su. Va pei casini, ma non chiave più. Si corica col numero di danza facendo il trio, la dama e il ballerino. Se fa passare i capilli a pelle panz, zucca una ziz, tenta un ditalino, ma niente, non sparpetua. E che da fa? Non chiave. Paga bene e se ne va. La scorsa notte, con Catarinella, la prima di una truppe giocoliere, Dio mio, non si può dire che è bella, ma è garbata e conosce il suo mestiere. Vanta un culo iperbolico e una tizza che hanno morti i tre giorni pure a Ritz. Ma un cavaliere, niente. Una sudata con macchi fanno sfratto come esaust. Se metteva essa sotto, sturzellato, un zuppava e sputazzo po' d'agusto. Ma niente. Finché stracqua la poverella ricetti nuovi manda mia sorella, tua sorella, l'acrobata, un portento, fa zumba e capriola, il doppio salto, con lei ci riuscirete certamente, mette le mani in terra, i piedi in alto, allarga i cosci e con la fessa al centro voi cavalier ce lo calate dentro.

C'era un piccolo uomo seduto sopra la città, che sognava d'andare un bel giorno sulla luna. Non aveva denaro, dimora, non aveva alcunché. S'affidava al buon gusto del giorno che veniva. Si svegliava alle tre, camminava con me. Mi parlava di viaggi randagi per le vie del centro. Poi stupito da me, mi diceva: vabbè, non conosci le leggi dell'uomo, non conosci perché. Spudorato, indifeso ed offeso, poi mi raccontò di una certa signora che di cielo abitava. Se ne stava ricurva in attesa dentro al suo maglione. Se ne stava stravolta in uscita dal suo cuore. Si svegliava alle tre, non parlava con me. Era solo un pensiero notturno che gli giaceva. Poi turbato da me, lui diceva: vabbè, non conosci le leggi dell'uomo, non conosci perché.

bom bom bom bom bom, disconnesso, dimesso dai ruoli, vincoli e tabù. Svincolava la mente da ogni sua bruttura. Sorrideva alla vita imitando il volo dei colombi e chiedeva soltanto il giusto che gli spettava e portava con sé una parte di me, quella stessa che gli serviva come volpe all'uva. Si cibava di me, raccoglieva per sé le parole che non diceva, perché dette l'annichiliva. D'altra parte non vedo che il bene in un uomo così, vedo il caso cascare a fagiolo nell'immondo di un dì. Non più faccio domande o teoremi, resto muto oramai, dentro l'alba di un giorno che brucia col tempo. E difatti bruciai, ogni senso bruciai, quello stesso che mi serviva.

C'è molta differenza tra l'uomo e l'animale, soprattutto perché quest'ultimo non dispone della ragione. Ma di fatto entrambi sono guidati da qualcosa che è al di fuori di essi. Che cos'è? Noi lo sappiamo. E voi? Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: Uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: Industry.
1: I'm gonna play the most horrible, terrible sounds that will hurt his ears and he'll just go away and leave.
2: Uno, per i marci che non sanno che cazzo sta succedendo. Due, per i marci che credono di sapere che cazzo sta succedendo. E tre,

0: man. Già sai, bella cico.
1: Ne fa waiaio e cazzo rime cico, te la dico.
2: Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

cambia il tempo, le cose, è arrivato davvero per ragioni misteriose.

capito che l'amore è un mondo parallelo, è un paradiso che nasce in questo putifario.

0: Ma se ti accade qualcosa, che ne sarà di questa gente? A loro cosa resterà?
1: Loro stessi.
0: Dopo tanto combattere, tanto sangue, in fondo cos'è cambiato?
1: Loro sono cambiati. Ed è così che le cose cambiano. È un processo inarrestabile. Non hanno più bisogno di me.
0: Devono essere guidati.
1: Sì, ma da loro stessi. Un uomo forte fa un popolo debole. A un popolo forte non serve un uomo forte.

madre sono incinta. Vivo sulla nona strada, proprio sopra quella sporca libreria di Euclid Avenue. E ho smesso con la roba e ci vado piano con il whisky. E il mio uomo suona il trombone e lavora alla ferrovia. Lui dice che mi ama, anche se non sa di chi è il bambino. Dice anzi che lo crescerà.

penso quasi di star bene per la prima volta dopo il mio incidente. Vorrei solo avere indietro tutti i soldi che ho

parli? Vuoi sapere la verità? Non ce l'ho.

noi ci ricordiamo di una sinistra che non era una sinistra giustizialista, che non era una sinistra per lo stato di polizia, non era una sinistra per i processi, no, ma adesso è diventato tutto. Tutto quello che una volta si pensava che la sinistra non fosse, che fosse l'appannaggio della destra. È più moderata la destra che questo Partito Democratico e i suoi alleati, insomma, per dirla. Poi si dice che è una questione di legalità, va da sé, ma rimaniamo molto fortemente dubbiosi.

bella come una catena spezzata dal collo, come una parola scritta su un foglio. Bella come l'acqua

0: voglio.
1: Tu fai del cazzo, che te se frega. Tu te ne vai da qua e non te fai più bene. Hai capito? Che sono le 3:30. Io devo dormire perché devo lavorare. Devo lavorare.

Madonna, Madonna. Mattia, visto come nevica? Parano piume. Mamma mia, mamma mia.

Esistono poche cose più terrorizzanti del futuro che ci aspetta. È impossibile da conoscere. Ma certe volte il futuro più terrorizzante è quello che conosciamo. Il destino che prevediamo. Senza potervi sfuggire. Non c'è niente di più terrorizzante del futuro. E niente di più inevitabile. Certi scenari futuri sono così tremendi che non pensiamo di poter sopravvivere. Lottiamo o fuggiamo per evitarli. Ma anche se fuggiamo lontano, se lottiamo duramente, il futuro ci raggiunge. Il destino ci raggiunge.

È doloroso che una madre debba pronunciare parole che condannano il proprio figlio, ma non posso permettere che loro mi credano capace di commettere un assassinio. Ora lo rinchiuderanno come avrei dovuto fare io quando era bambino. È sempre stato cattivo e ora aveva intenzione di dire che ero stata io ad uccidere quelle ragazze e quell'uomo. Come se io potessi fare un'altra cosa all'infuori di star seduta immobile e guardar fisso come uno di quei suoi uccellacci impagliati. Loro sanno che io non posso alzare neppure un dito e non mi muoverò. Me ne starò seduta qui tranquilla nel caso che loro sospettassero di me. Probabilmente ora mi stanno sorvegliando. Beh, lasciamoli fare. Farò vedere loro che specie di persona sono. Non scaccerò nemmeno quella mosca. Spero che mi stiano osservando. Così vedranno, vedranno e sapranno e diranno tutti. Ma se lei non farebbe male neppure ad una mosca.

Ci troviamo di fronte a un organismo che imita le altre forme viventi e le imita perfettamente. Questa cosa ha attaccato i nostri cani e ha tentato di digerirli, di assimilarli. E nel frattempo ha tentato di plasmarsi in modo da imitarli.

culo a questa città e a chi ci abita. Dalle casette a schiera di Astoria agli attici di Park Avenue. Dalle case popolari del Bronx ai loft di Soho. Dai palazzoni di Alphabet City alle case di pietra di Park Slope e a quelle a due piani di Staten Island. Che un terremoto la faccia crollare, che gli incendi la distruggano, che bruci fino a diventare cenere e che le acque si sollevino e sommergano questa fogna infestata dai topi.

0: e poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
1: Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
0: Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
1: È stupenda questa battuta.
0: Non è una battuta. Non era una battuta.
1: No, io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
0: Ma che dice?
1: No, forse ho toccato un argomento che non...
0: No. L'espressione, non è l'argomento, non è l'argomento, è l'espressione,
1: preferisce...
0: matrimonio a pezzi,
1: ecco,
0: ma come parla?
1: Rapporto in crisi, però è così kitsch.
0: Kitsch. Dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere?
1: Io non sono alle prime armi.
0: Alle prime armi, ma come parla?
1: Anche se il mio ambiente è molto cheap.
0: Il suo ambiente è molto?
1: È molto cheap.
0: Come parla?
1: Senta, ma lei è fuori di testa!
0: E lui? Ah! Come parla? Come parla?

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 15 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 71%.
1: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio Ciroma.
2: Ma perché? Perché devo essere sempre l'ultimo a sapere le cose? Perché?

0: Bella la Decidoma, bella Fella Sgalor, un abbraccio a tutti gli ascoltatori, Fosco sei un grande.
1: Grazie per Paolo, ci vediamo presto.

0: gente bene, peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. Domandano per i morti, se sono paradiso, se sono purgatorio, se hanno bisogno.
1: Avete proprio le stime? Cioè.
0: Si farete mano. Mano e piede, in ginocchio,
1: sulle ginocchia, sulla
0: alla spalla. Io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia.
2: Radio Ciroma, 105.7. The Underground Station.

0: direcciones. Advertíamos al cliente que una señora, nuestro cliente asmarito, descarte y le mutande. Preghiamo que le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.
2: Amore mio.

0: Va bene, allora seconda domanda. Lei è fascista?
1: Maestro, la prego. Una seconda domanda. Prego, Guerri.
0: Ho chiesto se è fascista.

Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che? Eh? E invece.

dare mai la possibilità a nessuno di essere tuo nemico, poiché l'essere stimato ed apprezzato convergi al limite dell'agire umano, rappresenta una delle maggiori gioie della vita.

0: Ah sì, vabbè, sicuramente è un grosso big up per la radio, per tutta la crew che cura questo bel programma.
1: Sì.
0: E la speranza poi di trovarci quanto prima e fare un po' di musica assieme, ecco. E soprattutto continuare con la radio, perché la radio è una risorsa.
1: DJ War, Fellas Galore.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, ne sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Ah, a lui gli piace.
6: Welcome, gentlemen, to the United States.

La varra a cui tendevi. La varra a cui tendevi la pragoletta mana è quasi una semmana che non si arrizza chi. Pure si pisce e mucete, si avira fa paura. Sta povera creatura non si ripiglia più. Stanotte con uno sguardo sparuto e stralunato mi ha fatto una guardata come per dire chissà, chissà perché te sfurri e vai facendo pazzo. Che mi voleva cazzo fino all'eternità. Prima sapeva ricere te che dieci trulo. E in bel modo fai in culo. Immagina a riposare.

0: Salve! Sono Carluccio!
1: Disgraziato maledetto, tu sei! Ti sei vestito da tacchino!
0: Ho fatto il grande salto, uomo!
1: Te lo faccio fare io il salto! Ti spacco la criniera di gallo a metà, disgraziato! Chi ti ha dato le chiavi per entrare qua?
2: Io! Gliel'ho date io le chiavi, va bene?
3: Stai buono!
2: Senti, papà, tu hai fatto di questa casa una prigione! Se Carluccio vuole venirmi a trovare, non deve chiedere permesso a nessuno! E non rompere zitto, basta, silenzio, non ti fighi, ciao! Andiamo!
0: Ti sta bene, vecchia scoria della borghesia, obsoleto!
1: Obsoleto, m'ha detto a me!
0: Sì, obsoleto!
1: L'ha detto un'altra volta, obsoleto, mi dice questo a me, continuamente, io ti spezzo la carotide, maledetto disgraziato, scortico mio! Obsoleto!
2: Vieni via, va!
1: Che cosa significa obsoleto?
4: Yeah, yo, let's go. The sun.

Piuttosto, sappiate che la carta continua ad avvolgere il sasso anche in questi tempi bastardi, e poiché si disprezza facilmente una meta che non si è riusciti a raggiungere o che si è già raggiunta in modo definitivo.

just went pass on by. Let this winter

0: Milioni di libri scritti su ogni concepibile argomento da tutte queste grandi menti e alla fine nessuno di loro sa niente più di me sui grandi misteri della vita. Ho letto Socrate. Sapete, ma schiappettava i ragazzini greci. Che diavolo ha da insegnare a me? E Nietzsche, con la sua teoria dell'eterno ritorno, diceva che la vita che noi viviamo la vivremo ancora, ancora e ancora e esattamente nello stesso modo per l'eternità. Splendido. Questo significa che io dovrò vedere ancora Holiday on Ice. Non vale la pena. E Freud, un altro grande pessimista. Gesù, sono stati in analisi per anni, non è successo niente. Il mio povero analista ne fu così frustrato che alla fine trasformò lo studio in self-service vegetariano. Guardate questa gente che fa il jogging, che cerca di sottrarsi all'inevitabile decadimento fisico. Ragazzi, che tristezza quello che passa la gente con le ciclette, con la ginnastica, con... Oh, guardate questa. Poverina. Mio Dio, deve portare in giro tutto quel grasso. Dovrebbe spingerlo su un carrello. Forse hanno ragione i poeti. Forse l'amore è la sola risposta. Certo, un innamorato di Anna non è che abbia funzionato troppo bene. Uscì persino con sua sorella. Ti ricordi? Ricordi anni fa? Quando Anna e io eravamo già divorziati e lei tentò il pateracchio tra me e Holly?
1: Jimmy was frightened from naturally. Crash took it all in his stride. He said,
2: "Gosh, Crash, they're so large, so huge."
1: "Don't worry, Jimmy. I'll protect you." And then, well, the fat cows turned to Crash and said,
2: "How you doing, big boy?"
1: Crash took it in his stride and said, "Bend over, boy."

solo ai bottegai coreani con le loro piramidi di frutta troppo cara, con i loro fiori avvolti nella plastica. Sono qui da 10 anni e non sanno ancora mettere due parole insieme.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Ciroma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

pensa a un pianoforte. I tasti iniziano. I tasti

finiscono. Tu lo sai che sono 88 e su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti loro. Tu sei infinito. E dentro quegli 88 tasti la musica che puoi fare è infinita. Questo a me piace. In questo posso vivere. Ma se io salgo su quella scaletta e davanti a me si srotola una tastiera di milioni di tasti, milioni e miliardi di tasti che non finiscono mai, e questa è la verità, che non finiscono mai, quella tastiera è infinita. Ma se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c'è musica che puoi suonare. Sei seduto sul seggiolino sbagliato. Quello è il pianoforte su cui suona Dio.

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, e zi, credami, una pavata, zizi. Senta se si chiama Radio Ciroma.

fuoco, povero disgraziato, non si è tagliato un dito mentre preparava. No, ma meno si è tagliato, proprio tutto il braccio è spaccato il sangue. Se avevo un coltello così, povero disgraziato, tutti a piangere, clienti. Disgraziato, padre di famiglia. Ah, no, sì, l'abbiamo portato a mano all'ospedale, manca l'ambulanza c'era, avevano scoperto tutto quel giorno. E poi ci hanno fatto l'operazione alla gola, le tonsille, che le taglia, taglia, taglia, taglia, taglia, taglia, taglia, taglia.

0: Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.
1: Taxi in a position and hold.

0: no, no, fermi, fermi.
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.
0: Vabbè, perché il gioco?
1: Buonasera, siamo qua con il presidente degli Stati Uniti. Cosa ne pensa della polisportiva Grindcore?
2: Faggots.

Che il rimpianto mi si apra come una vecchia anta sgualcita, ora che il profumo degli ulivi è svanito, trapassato. Non c'è il sapore della lavanda nel golfo che si mostra in fondo alla discesa, nemmeno la nonnina a raccogliere fichi prima di preparare il caffè. Ci sono soltanto io adesso. Di fronte l'alba meccanica che tace tutto il resto.

0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

Siete all'ascolto di Radio Cerume. Ma no, no, volevo dire Radio Cirotto. No, no, volevo dire Radio Cirodeno. Ma no, siete all'ascolto di Radio Ciroma 105.7. www.ciroma.org.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12:38.
1: The attack is psychological, Damien. And powerful. So don't listen. Remember that. Do not listen.

Io ringrazio voi, io penso che il vostro lavoro di fungo, che io ho sempre ritenuto un ruolo importante, attivo, che consente di dialogare, di partecipare, al di là dei singoli pensieri di ciascuno di noi o di voi su determinate tematiche, però Radio Ciroma ha sempre svolto questo ruolo. Non si potrà mai chiedere a Ciroma, che secondo me sarebbe quella di votare un'idea di partito, ci mancherebbe, ed è bello quello che fate.

0: veri! E noi ce ne stiamo qui con le mani in mano!
1: Perché secondo te, Bluto, che cosa dovremmo fare?
2: La guerra è finita, amico, e Warmer l'ha vinta.
0: Cosa? È finita? Hai detto finita? Non finisce proprio niente se non l'abbiamo deciso noi! E forse è finita quando i tedeschi hanno bombardato Pearl Harbor? Col cazzo che è finita!
2: I tedeschi?
3: Lascialo perdere, è partito.
0: E qui non finisce! Perché quando il gioco si fa duro... I duri cominciano a giocare!

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

0: E tu chi sei?
1: Sono Enrico il Rosso, duca di Shale, signore delle Nordlands e capo del loro popolo.
0: Bravo, salve, signore dalle strane mutande. In questo momento sei il capo di due sole cose, del cazzo e della merda,
1: e anche di quelli per poco.

0: mi parli.
1: Da questi paesini del sud, che proprio perché non c'è stato sviluppo industriale, c'è almeno il vantaggio di non avere l'inquinamento che lo sviluppo industriale porta. Allora pensate, per i ragazzini, ricostituire una pratica che c'era nell'antichità, in cui le scuole illustrano, a scuola si illustra il cielo ai bambini, e i bambini apprendono che il loro orizzonte non è solo costituito dalle case del paese, ma anche da una dimensione che è immane come quella del cielo. Questo nell'antichità serviva soprattutto a far emergere le grandi passioni dell'animo, anziché coltivare sentimenti meschini come quello di guadagnare di più il prossimo anno. Quello che le stelle ci dicono è che noi siamo anche sede di straordinari sentimenti, perché per

0: Quando il bambino realizza la piccolezza non solo sua e della sua famiglia, ma anche del paese, dov'è, anche del pianeta, dov'è, anche della stella a cui si riferisce, perché le stelle della nostra galassia sono 100 miliardi e le galassie a loro volta sono 100 miliardi. Quando il ragazzino riesce ad avere, sia pure come un flash per un attimo, questa sensazione d'annientamento, nello stesso tempo si apre alla conoscenza, perché la conoscenza comincia dal fatto di capire questa nullificazione rispetto all'immensità dell'universo. Allora è un'esperienza diversa che stare davanti alla televisione.
1: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 25 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 26%.
2: All right, we got a new song for you, old Elmore James song. We like to play. This is an old true story. This is called I Must Have Did Somebody Wrong.

0: Radio Chiroma 105.7 FM.
1: Radio Chiroma 105.7 FM.
2: Radio Chiroma 105.7 FM.
3: E che ne ci è rimasto, che bello.

a tutti i massicci, a tutti gli ascoltatori di Radio Ci Roma, Joman, Killa Chiat, Storie Infinite, Svelas Galore, Onusai, per tutti i Samboy, Yamumo, Bullet!

0: gelato al cioccolato e nucchiaro riferimento a Rucazzo.
1: Ma che cazzo è?
2: La spiega di sta cosa e fa una capibola.
3: La canzone che cantano tutti non chiaro riferimento a Lucazzo, è chiaro.
1: Quindi tu ne sai più di me?
3: No, non è che...
1: Allora tu ne sai più di me?
3: No, non è
1: che... Hai capito? Tu ne sai più di me?
4: Ma tu ne sai più di Biagino?
3: No.
4: Mi capina poco, ne sai più di Biagino tu? T'ha detto che c'è un chiaro riferimento a Lucazzo e basta. Chi se non pienso che l'ha scritto Enzo Ghinazzi? Tu sai chi è?

0: con le mani! Sento, su le mani! E niente scherzo! Hai capito? Ma cattiamo lo spari! È l'ultimo avviso! Alza le mani o faccio una strage!
1: Se alza le mani, li cade il bambino!
0: Fuori i soldi e niente scherzi!
2: La nostra sola ricchezza è nelle nostre braccia, signore! Siamo venuti in cerca di lavoro!
0: Meriteresti una palla in fronte solo per questo!

0: Skyle. Tutto quello che ho fatto. Tu devi capire.
1: Se ti sento dire per l'ennesima volta che hai fatto tutto questo.

0: per la nostra famiglia.
1: L'ho fatto per me. Mi piaceva farlo. Ed ero molto bravo. E mi sono sentito vivo.

0: Fu proprio attraverso il contatto con questo folagra che Fantozzi, fallito nell'amore, trovò una nuova ragione di vita.
1: La politica. Tu hai contro rivoluzione, non sono stato chiaro. È soltanto dopo il servizio sono colpati in formazioni di gruppi spontanei, non so se mi spiego, porco Giuda, scusa. Che in un collettivo urbano noi dobbiamo pensare a una cogestione che sia proliferante in senso sobrio. Oh. I comitati di quartiere, un'informazione alternativa precisa sulla quale noi dobbiamo... Sono sentato, eh? E allora che cosa bisogna fare? È a monte che dobbiamo distruggere. Oh, hai capito o no?
0: Dopo 3 mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente. O meglio, si incazzò come una bestia.
2: Ma allora mi ha sempre preso per il culo!
3: Chi ti ha sempre preso per il...
2: Ma loro, il patronato, le multinazionali! Per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni!
3: Ti prego, Ugo.

un eccesso di Rao, un grande esponente della commissione Trilater, un grande organismo sovranazionale del capitale, che ci deve essere un limite alla dilatazione della democrazia oltre il quale diventa ingestibile la società, scriverà nel 77. Ecco, da lì in avanti i luoghi vengono, la rottura di questo compromesso vuol dire che i soggetti si sono abituati a pensare come se fosse eterno quel modello, che invece era un modello storicamente determinato.

0: Oggi in Canada lei come vive, cioè come si mantiene?
1: Ah, mi mantengo con i soldi che avevo ricavato dalla vendita di un camioncino con cui facevo le vacanze, che avevo comprato un Ford, e poi ho lavorato dei mesi in Francia e ho lavorato qua. Il mio problema qui è che non ho ancora un permesso di lavoro e questo mi impedisce

0: di prendere un posto stabile, per cui ho fatto dei seminari, delle conferenze e ho partecipato a delle ricerche.
1: Professor Piperno, parliamo della sua evoluzione politica. Sua madre dice che tutto è cominciato con la sua espulsione dal PC e per lei è stato un dolore terribile, è vero?
0: È difficile ora dire se è stato un dolore, certamente è stato un passaggio fondamentale della mia vita. Io ero iscritto alla Gioventù Comunista, alla FIGC, da quando avevo 16 anni. Sono stato radiato dal partito per deviazionismo di sinistra nel 67, all'inizio del 67, e questo ha sicuramente avuto un effetto importante nella mia vita. In che senso è difficile dire?
1: Ecco, molti, recentemente anche Scalzone a Parigi, hanno detto che l'inizio della spirale della violenza che ha portato alle BR è certamente da far risalire al 68. Lei è d'accordo?
0: No, non sono d'accordo su questa analisi. Intendiamoci, io penso che il terrorismo italiano, che è un fenomeno sociale vero e non qualcosa importato attraverso i servizi segreti sovietici o americani, ha delle radici nel 68, ma credo che l'elemento scatenante non sia stato il 68, ma il compromesso storico, cioè la disparizione dal panorama italiano di ogni possibilità di opposizione politica legale.
1: Quando è scattata in lei la molla, diciamo, dell'eversione?
0: Ma io non ritengo di non avere mai operato nel senso della eversione. Se lei vuol dire della sovversione, del mutamento sociale, sì, ma in questo senso trovo una continuità totale tra la mia milizia nella FIGC e la mia milizia in Potere Operaio. Dopo Potere Operaio non ho più partecipato a nessuna organizzazione politica. È falso che io sia un leader degli autonomi, nel senso che non solo non sono un leader degli autonomi, ma non sono mai stato un autonomo.

0: guy.
1: I once met the Tony man, and he was actually quite charming.
2: Porcherino, mica l'ho sumato tutto io, Dello Jack non mi sono alzato stamattina. Alle 7:15. La bambina che ha fatto

0: Stefanino, sbrigati, amore. Non possiamo arrivare tardi al cocktail di papà.
1: Sto lavorando al computer, mamma. Adesso vengo.
0: Ma che farà? Sempre al computer. Questo mio piccolo genio.
2: Eccolo qui il mio Stefano. Non c'è niente da fare, ormai lui è più esperto di me in questo campo. Vedeste che cosa non mi combina con il suo computer. Stefano, vuoi dire ai nostri giornalisti che cosa hai fatto di bello con il computer oggi?
1: Una scippa di cazzo.
2: Ecco, vada mamma, va.

E con queste parole, in primo piano, taceva il mondo intorno. A lui taceva il mondo, per renderlo amorfo, manipolando il mosaico e la stesura. Rossa e spessa, vista dal basso, gli spettatori non videro altro. Del ventre riempito dalla neve, tutte si accesero le luci.

rosso arco che il filo, è un peccato che a Cortice ora del sasso solamente non abbiamo previsto, oltre il muro serpeggiare la lingua, arrotolando i tornanti, ma non sazio, sputa anche il miele, fischiando l'aria uscì nel vuoto, e l'anno venturo saremo di troppo.

Il suo viso esprime una grande sofferenza. Uno dopo l'altro si tirano fuori in fretta. Biologicamente lo stesso, lo stordimento dei paesaggi, la malinconia dei bastimenti. Punto di vista, uno sforzo continuo. Pensino quello che vogliono, nel solco della tradizione. Come dia tiroir, tutto diverso. L'ha seduto schivando il filo a piombo nelle tasche schizofrenica, in fretta fino al collo l'impermeabile proseguendo impotente. La folla crepitava adagio, una dopo l'altra, sui moli, massacra e paziente, onde lentamente. Qui in basso, leggendo, il suo trucco era un garbo del cuore.

attraversata di corsa la crosta sottile, l'ombra ondulata, tutto dire, tutto previsto, di corsa le fanerogame e i poliziotti, bisogna la morte che è un esilio, la vita che è un momento attraversata, evitare i giochi di luce e preferire il massimo di illuminazione, conservati solo i lineamenti, lugubre l'eco riflessa del muro crollato, del muro anzi dissanguato.

L'aria uscì nel vuoto, il grigio rosso sole, senza bisogno di alzarsi, gli oceani girevoli, abbondanti nemmeno, pensando all'uomo, cespugli di ginestre fanno tutto maledetto, le parole dell'altro con un guanto nero di pelle, col suo spago che dondola sugli immensi campi teso, come la guerra, e mandano cattivo odore.

0: Così va meglio. Così va molto meglio. È sempre doloroso rimuovere la cassetta e cambiare il programma. Ma ora che è rimossa, si renderà conto di essere molto diverso da come era prima. Lei ora è la videoparola che si è fatta carne.
1: Sono la videoparola che si è fatta carne.
0: E ora che ha preso coscienza di sé e di che cosa è diventato, sa cosa deve fare. Si è rivolti contro Videotron. Usi le loro stesse armi e li distrugga. Morte a Videotron. Gloria e vita alla nuova carne.
1: Morte a Videotron. Gloria e vita alla nuova carne.

0: Cosa dobbiamo fare? Io non so niente di questo sketch.
1: Ma come non sai niente? Di bozzetti toscani ne abbiamo fatti tanti. Tu fai la madre, io sono il figlio, io sono Tito. Tu fai la pasta, io dipingo il tetto di casa, scendo giù e tu devi dire una frase sola.
0: Che cosa devo dire?
1: Tu dici, Tito, tu hai ritinto il tetto, sì, ma tu non te ne intendi tanto di tetti ritinti. Però lo devi dire in toscano. Ah. Tito, tu t'ha ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti. Tito, tu t'ha ritinto il tetto, ma tu non ti intendi tanto di tetti ritinti.
0: Ma perché non lo fai tu? Lo sei così bene, io faccio il contadino, no?
1: Ma no, il protagonista sei tu.
0: Con una battuta sola.
1: Ma è la più importante.
0: Sì, Tito, tetto, rotinto, il tetto, patato, tetto, tetto.
1: Ma come faccio? Tito, tetto, rotinto, il tetto. Ma tu
0: Tito, tetto, rotinto, il tetto, patato, tetto, ti intendi tanto di tetto.
1: Va bene?
0: Va bene.
1: Sai quando devi dirlo?
0: No.
1: Ti faccio segno io, d'accordo?
2: Signor Tognante, signor Vianello, in scena, prego.

Grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

0: probabilmente noi invece adesso ci facciamo di storie di frutta, questa è la nuova tendenza,
1: la nuova tendenza del cantautorato,
2: sì, con la DC Roma, insomma, esatto. Che è quella, non far dimagrire, poi
0: esatto, se voglio rientra nel programma, sì, sì, sì. Come smettere di dimagrire,
2: sì, c'è anche questo,
0: se mai stia succedendo in Calabria la vedo difficile, non mi sembra che questo programma avrà grande successo.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

Allora, questo è Mirko Chiave, direttamente da Blue Knox, direttamente da Cush per People, a casa mia, a Radio Ciroma. Un abbraccio a tutti, ciao, why you?

0: che trasmette la musica sono incredibili, e tra le emozioni l'emozione più bella è l'amore. E sentirete una serie di arie, di musiche che sono improntate proprio all'amore. Iniziamo con Enrique Granados, questo catalano, poi vi dico pure perché sto sottolineando catalano alla fine. Granados era catalano ed è un grande esponente di quella che era la tradizione di quella terra. Ha scritto diverse composizioni molto importanti. La più celebre di queste sono le Goyescas, perché lui era anche pittore, si ispirava tantissimo al famoso pittore Francisco, cominciò ad andare nella Spagna, Francisco Goya, e ha scritto le Goyescas. Lui è stato travolto, la regia che mi stava comunicando delle cose, è stato travolto veramente dalla sua passione per la musica, ma nel senso letterale, perché ha scritto queste Goyescas ed era diventato così, non gliele avevano fatte eseguire in Spagna, pensate un po', ma lui ci teneva tanto e le aveva proposte negli Stati Uniti. Siamo nel 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, va negli Stati Uniti e ha un successo strepitoso questa composizione. Lui aveva prenotato il biglietto di ritorno con la nave. All'epoca non c'era ancora la Ryanair, si viaggiava con la nave, ci si metteva forse un mese per andare dall'altra parte, e quindi però ebbero un successo così grande le Goyescas che il presidente degli Stati Uniti allora, che era Wilson, gli chiese di rifare la rappresentazione fuori programmazione, perché lui ci teneva e quindi lo invitò a fare questo, e lui ovviamente accettò. Presidente degli Stati Uniti, pensate se fosse il presidente adesso, che succederebbe? Ma con il presidente anche da allora non si poteva, era un'offerta che non si poteva rifiutare, e quindi lui si è trattenuto, non ha preso la nave ed è partito con la nave successiva. Con la nave successiva però non andava direttamente in Spagna e doveva andare prima in Inghilterra, fare tappa e poi ritornare. Ha preso questo battello per Dieppe, però nel canale della Manica è arrivato un sommergibile e praticamente ha fatto partire un missile ed è morto, perché si era trattenuto un giorno di più in America. Quindi questa sua importanza di quest'opera gli è costata la vita. Anzi, le cronache dicono pure che lui ha visto che la moglie stava per morire, lui era su una scialuppa, si è buttato nel tentativo di salvare la moglie e sono morti tutti e due. Una scena tipo Titanic, più o meno. Vabbè, queste erano le Goyescas di Granados, che merita di dire questa cosa, vista la particolarità di Granados, di Enrique Granados. Ascolterete queste tonadillas, queste tre musiche, queste tre canzoni: è il Majo discreto, è il Tralala e il Majo timido. Le tonadillas, e poi chi le canta, se sono donne, in Spagna dicono la tonadigliera. Il Majo discreto parla di un uomo che gli dicono: ma vedi che è un po' brutto, e lei dice: ma pure che è brutto, a me piace. E quindi brutto, non brutto, a me piace. Questa è. E il Tralala invece parla di uno che potete dire quello che volete di me, ma io continuo a cantare, non mi interessa. E il Majo timido invece è quello che nella canzone, il testo praticamente dice che c'è questo qua che, di cui lei è innamorata, lo vede, lui va sotto la finestra, la famosa serenata, eccetera, eccetera, e lei aspetta sempre che lui faccia il famoso passo in più, perché cerchiamo insomma di fare qualcosa. Niente, lui però è timido, se ne va, e quindi per lei è sempre una fatica incredibile. Queste sono le tre tonadillas, dalle 12 tonadillas, e nel stile antico che ha scritto Enrique Granados, anzi 12, in catalano si dice 12 tonadillas. Sempre di Granados ascolterete la danza spagnola, solo pianoforte, Sono diverse danze spagnole che ha scritto Granados. Voi ascolterete la più nota, quella che sicuramente avrete ascoltato diverse volte, la quinta, l'Andalusa, molto bella. C'è una parte centrale che è bellissima, si capirà benissimo. Inizia nella tonalità minore, abbiamo pure parlato della tonalità minore negli anni passati, e c'è però nel centro questa parte che va in tonalità maggiore, la riconoscerete, bellissima, sognante, quasi onirica, per poi ritornare al tema iniziale. Sempre di Granados, poi abbiamo il canto gitano, poi invece abbiamo Enric Morera, pure lui catalano, di cui ascoltiamo. La clavel del barco, il clavel in spagnolo è un fione, è il garofano, il balco è il balcone. Enric Morera aveva studiato organo, violino e tromba, anche lui catalano, con quest'altra canzone molto bella che vi invito ad ascoltare con attenzione. Federico Monpo, che è invece un compositore, anche perché Morera è raro nelle sale da concerto, no, non si sente spesso. Federico Monpo invece si conosce, diverse volte nei concerti di musica da camera viene eseguita musica di Federico Monpo. Lui è un po' il padre catalano di questa corrente, però aveva una caratteristica: il padre era catalano, la madre era francese. Infatti la musica di Monpo ha delle tracce già più legate all'impressionismo francese, e infatti ascoltate questa canzone I danza, scritta da Monpo. Ma il più influente della musica catalana, e qui devo stare attento, era Xavier Montsalvatge, più o meno, è stato il più influente nella musica catalana. Ha scritto, guardate, queste diverse musiche, ma tra queste musiche ha scritto le Cinco Canciones Negros. La cosa curiosa è che stasera ascolterete la canzone de cuna e il canto negro. Allora, e qui la canzone de cuna, cuna è la culla, quindi la canzone della culla, si capisce, è una ninna nanna, ma fa parte delle Cinco Canciones Negras, cioè questa è una canzone per far addormentare un bambino negro. Ecco. Ai tempi nostri detta questa cosa sembra un po' razzista, ma in realtà non lo è solo perché lui appunto ha immaginato una ninna nanna per un bimbo. Noi diciamo di colore perché vogliamo non essere razzisti, vogliamo. Quindi, esatto, quindi la canzone de cuna e poi il canto negro. Poi abbiamo Joaquín Turina, lui è nato a Siviglia ma di origine italiana, quindi qua siamo in Andalusia. E qui siamo proprio nell'impressionismo e anche con tracce di folklore spagnolo. E, infatti lui è quello che un po' ha iniziato la nuova scuola spagnola dell'inizio Novecento, e ha scritto questa, la Tarjetas Postales, l'opera 58, la Ramblas de Barcellona. Tarjetas Postales, si capisce, è la cartolina, quelle che adesso non si usano più. Chi va all'estero come me, che cerca ancora una cartolina, gira tutta una città, mi guardano, dice: ma che stai cercando? Cartolina? Tu sei scemo, la cartolina non si manda più. Però io la voglio e poi ogni tanto la trovo. Questa è interessante dal punto di vista ritmico, e ascoltatela quando arriva a questo punto. Ah, dimenticavo, in Montsalvatge nel canto negro è simpatica, è bellissima, perché è quasi uno scioglilingua, cioè le due canzoni che fanno parte delle Cinco Canciones Negras, così lo dico un'altra volta, Cinco, e il canto negro è una specie di scioglilingua, molto curioso. E stavo dicendo invece la Tarjetas Postales, e qui c'è questo incrocio ritmico tipico della musica spagnola, detto adesso in termini specifici, ma mo ve lo spiego. Allora, ci sono due battute di sei ottavi è un tempo ternario, e invece c'è un tempo binario che è tre quarti. Se si uniscono le due battute di sei ottavi e una di tre quarti, esce fuori questa caratteristica ritmica propria della battuta della musica spagnola, che sarebbe così: e ascolterete proprio questo ritmo in questo brano. José Serrano Simeón, lui invece è valenziano, siamo nella comunità di Valencia, e ha scritto questa, tra le altre cose che ascolterete questa sera: che te importa che non venga? Che cosa ti importa che non viene? Los claveles. Claveles, come dicevamo prima, sono il garofano. Eccolo qua. Lui ha scritto tantissimo zarzuela. La zarzuela. La zarzuela è una forma musicale. È un po' come l'operetta. In Spagna nasce intorno al 600, aveva questa caratteristica, una forma cantata, che poi c'era anche una parte di testo, un po' come l'operetta, diciamo, poi del fine 800, inizio 900, e aveva questa forma a sé stante, tipicamente spagnola. Nel 700, con l'arrivo dei Borboni, poi in Spagna, allora poi ci fu la contaminazione, una contaminazione tale che ebbe chiaramente prese molto dall'opera italiana. Ecco perché poi c'è stata una certa trasformazione ed è più assimilabile a quello che è la forma proprio dell'operetta. Si chiude con Federico Chueca, pobre cica, povera ragazza. Federico Chueca è di Madrid, che ha usato molto il genere cico. Il genere cico era la zarzuela in un atto solo. E in un atto solo è il nostro concerto. E io adesso, prima di presentare, perché siamo d'accordo, loro no, non parlano italiano, però ho detto che appena dico il nome devono entrare. E allora non dico il nome, perché se no entrano, e invece devo fare un'altra cosa, perché abbiamo qua in sala presente il direttore artistico del Teatro Arendano, maestro di Armonia Festival, di tante altre cose, ma è mia amica, che io adesso dico di venire qua, perché Chiara Giordano, e facciamo anche un applauso, che presenta appunto la sua iniziativa al Teatro Arendano.
1: Beh, Gino, tu sei anche un mio amico, perché fai, insomma, il Festival Armonia d'Arte ha 26 anni, quindi insomma siamo lì, siamo coetanei. Però invece io volevo soltanto dirvi che la presentazione del teatro, della stagione del teatro, che è la 61esima, io sono arrivata solo l'anno scorso, spero che molti di voi abbiano partecipato, mi sembra che sia stata molto apprezzata, mi dicono, l'anno scorso, e sarà giovedì prossimo l'8, un po' a ridosso all'inaugurazione per motivi di tipo assolutamente burocratici in cui non c'entra neanche il comune, in vero. E la stagione era pronta già dall'anno scorso, però una serie di questioni. Ma perché ci tengo, e ringrazio anche tanto Gino di avermi dato la parola, perché vi chiederò di stare un po' attenti subito dopo l'8, che è giovedì, perché l'inaugurazione è abbastanza a ridosso, è il 23, con una star della danza internazionale che coniugherà classica e flamenco. Parliamo veramente di una star internazionale. Naturalmente non annuncio adesso, per un fatto anche di rispetto nei confronti anche, insomma, del comune, del teatro tutto, visto che facciamo la conferenza l'8 mattina in comune, e da lì ovviamente tutta la comunicazione sarà roboante, quindi sicuramente vi arriverà. Ma anche occhio, perché appunto sarà il 23 ottobre questa inaugurazione con la danza, poi ci sarà ancora danza il 31 e poi

0: Poi a novembre ci saranno tre opere quest'anno, una a novembre e due a dicembre, e tra l'altro una delle tre sarà una prima assoluta italiana su altre tre al mondo eseguite, quindi due opere molto note e una invece un'opera rara. E ci saranno anche tantissime iniziative ben strutturate, non solo in teatro, per sostenere in vario modo, con guide all'ascolto, con serate musicali, altre declinate con il titolo pillole di lirica, una cena a tema vera e propria, per esempio a Villa Orendano, qualcosa qui. Insomma, è veramente un programma molto corposo, ma senza di voi non ha senso. Quindi davvero vi ringrazio se vorrete farci compagnia e se passeremo questo autunno-inverno, diciamo, insieme. Grazie. Grazie Gina. Grazie, Gianna.
1: Bene, e adesso, dopo tutte le parole, spazio all'amore, e quindi ascolteremo in questo concerto. Loro sono di origine russa, abitano in Spagna, suonano in Italia, e questa è la cosa più bella della musica, che unisce tutti, non si capisce chi è russo, chi è americano, chi è con la musica e poi il resto. E allora abbiamo mezzo soprano Rimma Kishmatullina e Irina Yurushkina, pianoforte, buon ascolto.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19.
1: All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal,

Il mondo è la loro ostrica. Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale? Perché vedete, questi ragazzi ora sono concime per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito. Coraggio, accostatevi. Ascoltateli. Sentite? Carpe. Sentito?

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

Ci eravamo attestati sull'avamposto Picco delle Tre Croci, strappato al nemico con indicibili sacrifici umani. Quando un giorno parto da detto picco per portare un messaggio al comandante di brigata di stanza al campo base. Parto dal picco, vado giù per il vallone, scendo nel ghiaione, attraverso il canalone e mi metto al riparo di un masso. Sono lì dietro il masso, faccio una roba dietro il masso, metto fuori la testa dal masso, PAM! Dall'altra parte mi sparava giù le fucilate il nemico maledetto. Quando si sente nel petto il disprezzo della vita e il coraggio di affrontare le puttana Eva, mi riferisco alla guerra dal 15 al 18. Un giorno incontro Silvio e mi dice: io vado a salvare la patria, puttana Eva, vengo anch'io. Sono corso a casa a prendere la valigia, il beauty eccetera, e avanti alla stazione a aspettare la tradotta, un treno carico di giovani che viaggia verso la morte. Una bella gita. Siamo tutti alla stazione ad aspettare il treno. Puttana Eva, arriva il treno davvero. E nel casino mi tirano su anche a me. 4 giorni di viaggio, fuori 7 sotto 0 e dentro la puzza della miseria. Puttana Eva, ma tira giù il finestrino. Sigillato! Ma cosa sigillate? Cosa che quando a me mi sigillano mi fa girare le mani. Puttana Eva! Dopo 4 giorni di viaggio echeggia nell'aria: siamo arrivati! Siamo arrivati dove? Porta! Al centro di reclutamento, tutti giù dal treno! Erano le 7 del mattino. Nevicava! Tutti questi ragazzi radunati sul marciapiede, me lo ricorderò sempre, mi sono detto: Eva, non mi ricordo più cosa ho detto quella volta lì. Vabbè, fa niente, a monte. Ci portano in caserma, ci mettono in fila indiana e il colonnello passi in rassegna la forza. Eravamo lì tutti davanti al colonnello, una bella persona alta, sprezzante, con tutti i gradi, con tutto il suo incedere. Un po' culo, Si ferma davanti a me, passi in rassegna la forza, mi guarda fisso negli occhi e mi dice: bravo! Non avevo ancora fatto un'ostia, ma tira fuori il nemico che gli faccio un culo così! Non prendo iniziative! Nell'esercito calma, ordine e subordinazione, e lei per punizione porterà questo! Ottana Eva! Un cannone in spalla! Lo porto io, quel pirla d'un Silvio! Ottana Eva, ci caricano come le bestie avanti, partenza verso il fronte sulle vette del Carso. Avanti, pe, po, pa! Ci sparavano addosso da tutte le parti, mitragliamento, caroneggiamento. Saltavano per le mine, tutto sporco di sangue. Ottana Eva, e il piove mormora: ma che cosa mormori a fare che io mi sto cagando addosso? Avanti, avanti, siamo arrivati! Arrivati dove? Puttana Eva, tutti giù per terra! Siamo arrivati? Siamo arrivati in trincea. Un buco nel fango, dove sparano, muoiono, mangiano, pisciano, cagano, tutto dentro lì! Oh, vai fuori a pisciare col nemico a 70 metri! Pozza, pa, via tutto! Il cecchino maledetto! Siamo in trincea! Patapim, patapum, non succede un'ostia! E il malumore serpenteggia tra le file. Un giorno arriva il capo di stato maggiore e dice: abbiamo organizzato una sortita. Sentiamo.

cartina qui parla chiaro. Il nemico è a 70 metri. Lo stadio di San Siro alle spalle. Prendiamo un gruppo di volontari. Con un manipolo di volontari andiamo su dalla sinistra e andiamo su di là. Con un altro manipolo di volontari andiamo sulla destra e andiamo su di là. Li prendiamo alle spalle e li facciamo fuori. Avanti, Savoia! Non si muove nessuno. Ci vado io, quel pirla Don Silvio. Salta su come un matto dalla trincea. Una mitragliata l'ha spaccato in due. Ottana Eva. Silvio. Rispondi, puttana Eva. Ma porca... Salto su come un matto dalla trincea. Cosa avete sparato al mio amico che è venuto su per dimostrarvi? Ma che cazzo spari che sto parlando? Ah sì? E allora tu, ciapa la baionetta, ciapa la bomba a mano, avanti Savoia, indietro Savoia, Savoia, indietro puttana Eva, indietro Savoia, avanti, dietro puttana Eva.

zio, anche se ha dei soldi, ha bisogno di affetto, perché un basterottino è un basterotto che svolazza nel cielo e fa tante cose belle. Un bacino, Silviuccio.

0: bella Calabria People, e tu sai che sembri su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio C Roma 105.7, usa la musica buona e sembri qua. Stasera ne vediamo se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.
1: This is called the band.

mail di contatto redazione punto, no, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

Beh, allora, da Luca Morino dei Mamà un saluto assoluto a tutti i ciromisti di Cosenza e delle zone che vengono raggiunte da questa storica radio della città.

0: Sperimenta la forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di Obbedienza Animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
1: Istituto di Obbedienza Animale. La videocassetta più il libro a 130 euro.

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 39 minuti.
1: Radio Ciroma vuole proprio te.

Keeps raining all over the time, up the time.

0: Il cavallo più allegro è la cavalletta, che mangia molto, quindi è felice e salta. La si riconosce per il suo ronzino che fa zzzz. Assumendo degli atteggiamenti, essa si posa. Il cavallo è un animale molto generoso. Quando ha dei soldi li regala a tutti.
1: Bene, bene.
0: I chimici dal suo nitrito hanno ricavato il potassio.

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio, radio, radio, radio. Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma, Ciroma. 105. Punto, punto, punto. 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700, 700,

Superstar.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 48%.
1: Che te sei giocato, Manzotin? A pomata, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotin? Mi chiamo Rinaldi Otello.
2: Sì, 3 chili di trippa e 2 di budello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare.

0: Stai ascoltando Radio Ciroma.
1: Fra le mura di una stanza viola,

0: Ricordati che devi morire.
1: Com'è?
0: Ricordati che devi morire.
1: Va bene.
0: Ricordati che devi morire.
1: Sì, no, mo me la segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate.

0: l'orologio atomico di Radio Chiroma sono le ore 21 e 40 minuti.
1: Il mondo è pieno di gente di cui non abbiamo più bisogno, che cercano di tenerci schiavi tutti quanti, e hanno la loro musica e noi abbiamo la nostra. Le loro sono le inutili canzoni di un incubo insensato, ma senza il loro obbrobrio musicale e ideologico noi non avremmo nessun avversario col quale comparare le nostre canzoni di libertà, come un vento che non sa dire la sua forza, la sua velocità, perché tira dritto senza incontrare mai un ostacolo.

0: è dotato di vita apparente e viene utilizzato da certe persone per scopi malefici. Stiamo parlando dell'utente. Lui agisce al di fuori della sua volontà e ubbidisce solo alle macchine.
1: Istituto di obbedienza animale. Il dizionario del successo. Parte 7.

Ci sono infiniti modi di comunicare, alcuni migliori di altri. I segni, i segnali, gli schemi, i modelli matematici sono tutti intorno a noi. Basta sapere dove cercarli. Leggendo quegli indizi sottili, cambiamo il corso della nostra vita. Il linguaggio è considerato il modo migliore per comunicare e ottimizzare le nostre connessioni. In media, diciamo 2520 parole al giorno a 7,4 altre persone. Ma basta cambiare la lingua, attraversare un confine e ci sentiamo persi. Fatichiamo a spiegare anche i concetti più semplici. Io voglio, io sono, io amo.

rings to the chest. Houston is spread.

0: Un anetto brevissimo.
1: Bravo.
0: Lei è favore. Era una notte di luna ripiena.
1: Sì. Sani Gesualdi, Alice, cose, capperini.
0: Sani Gesualdi passeggiava e sentiva Calducci, era orso nudo, a orso nudo.
1: Ho capito.
0: Sentiva Calducci.
1: Era peloso.
0: E allora il tempo, non so, si stracambia, il tempo è diventato che pioveva.
1: Sì.
0: Allora lui aveva un ombrello.
1: Ai,
0: numero uno, un impermeabile.
1: Numero due, un impermeabile. Ah.
0: Allora lui che faceva? Siccome lui ci teneva molto alle sue cose, no? Lui ci teneva moltissimo.
1: Sì.
0: Non so se lei capisce questa parola, moltissimo
1: lo capisco.
0: Padre. E allora si metteva l'impermeabile, non se lo metteva quando pioveva, perché sennò si bagnava.
1: Sì.
0: E con l'ombrello non usciva, sennò si bagnava.
1: Sì.
0: Poi lui quando si metteva invece, qualche volta poi cambiò idea, si metteva l'ombrello, l'impermeabile, e si metteva di sopra il gelofan per non fare bagnare l'impermeabile, poi si metteva una bella cappotta di sopra per non fare bagnare, cioè lui si incurvì. Sani Gesualdi diventò un gobbista. Lui si incurvì. Poi allora poi scoprì un sistema, no? Che lui quando vedeva uno con l'ombrello, si metteva sotto di questo con l'ombrello, con la scusa dice: che bella giornata, che bel panorama, la vita oggi, i prezzi della frutta, queste parole. E camminava con questo, solo che lui andava a finire in posti dove non voleva lui andare. E poi doveva tornare a piedi e si bagnava tutto.
1: Certo, perché si aggregava un altro che andava in un altro posto.
0: Allora lui questa esperienza, lui, di sapere come se piove, se non piove, lui si laureò in tempo. Studio.
1: Come si laureò in tempo?
0: Si laureò in tempo.
1: Nei quattro anni degli studi.
0: No, si laureò in tempo. Meteorologia.
1: Ah,
0: no,
1: il tempo, in meteorologia.
0: E nello lui che ha inventato il servizio meteorologico, che tuttora gli danno i diritti d'autore della SIAES, di tutti i servizi meteorologici. E fu lui che inventò il servizio meteorologico diviso in quattro stagioni. Sì, estate, caldo. Autunno, tempo autunnale, inverno, freddo, e primavera, tempo primaverile. Ecco. Inventò questa cosa. Poi ebbe tanto successo lui, e allora disse: ho avuto tanto successo. Sì, ho avuto tanto successo. Poi si fermò 20 minuti senza pensare niente, senza così. Fermo. Sì.

0: Immobile andato. 20 minuti. Posso fare vedere 20 minuti come ha
1: fatto? No, per carità.
0: Poi allora dopo 20 minuti disse: non è bello ciò che è bello, ma che è bello che è
1: questo. Non te lo fanno dire. E lo so, padre. Questi.

connect all this deja vu.

vision, I'm

nel vuoto. Le onde radio viaggiano alla stessa velocità di tutte le radiazioni elettromagnetiche, e cioè 299.792.458 metri al secondo. Ma gli esseri umani non vivono nel vuoto. Dovunque ci troviamo, siamo circondati da stimoli, sia positivi che negativi. Quando percepiamo uno stimolo negativo, esso viaggia dalla fonte alla sua destinazione, la corteccia sensoriale, a soli 100 metri al secondo. Anche se la velocità è relativamente bassa, questa sgradevole sensazione si trasforma in quello che chiamiamo dolore. E gli esseri umani, per istinto, farebbero qualunque cosa pur di evitarlo. La potenza di un segnale radio dipende dall'intensità del suo campo elettrico rispetto alla posizione dell'ascoltatore. Matematicamente, questa potenza si esprime in millivolt per metro. Ma più spesso, la connessione viene descritta come forte o debole. Per un ascoltatore in movimento, la connessione cambia di continuo. Se la distanza è eccessiva, la connessione si perderà del tutto.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una pavata, credere, una pavata,
7: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

0: Allora, non c'è movimento trasformativo che non ricorra alla violenza, storicamente. Non c'è nessun movimento, anche i cristiani, che sono molto più significativi dei gandhiani all'inizio dell'era cristiana, che predicavano la pace, dopo qualche secolo sono diventati fra i più sanguinari distruttori delle altre religioni. Quindi questo è sempre stato vero. Dopodiché è chiaro che ci sono tanti tipi di violenza, non è che tutta la violenza è la stessa cosa. Per me la violenza dei cortei universitari o la difesa delle case occupate a Roma, dove avevano finalmente una possibilità di abitare gli operai che so della Fatima, è una violenza diversa dall'agguato ucciso in cui viene consumato un delitto politico. E fare di tutto questo una stessa cosa rivela una grande...
1: Però io giudico anche le rivoluzioni dal risultato, cioè il cristianesimo effettivamente dopo avrà utilizzato i suoi mezzi, ma la rivoluzione cristiana c'è stata in maniera non violenta. Lei invece ha descritto il 68 come una rivoluzione fallita ed era violenta.
0: Beh, anche il cristianesimo è fallito, pensi al Papa, cioè da una parte c'ha...
1: Insomma, non direi, insomma...
0: Ma scusi...

cava la povertà era pieno di paramenti costosissimi. Fra l'altro non lo dico io, lo dice Savonarola, lo dice San Francesco, quindi qualcosa di degenerato in questa religione ci sarà. Allora, dovessimo giudicare dai risultati conseguiti, è un gigantesco fallimento del pianeta, perché anche la rivoluzione russa dopo un po' che è diventato un regime semimilitare.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te ne immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
5: Ah! È una pavata, una pavata,
6: pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
7: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
8: Radio Ciroma
9: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

Esco di casa, libretto postale, post, Salerno-Reggio Calabria, Roggiano, carne di maiale e vino il 19 di luglio, poi bistrò, Palma, forse Papaleo o forse il cantautore romano che si appoggia a Radio Ciroma. Scornajenchi, fumetti.

0: radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa,
2: radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
4: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma

noi possiamo ricavare una lezione. Fino a che gli studenti erano divisi, fino a che gli studenti vivevano nella loro vita atomizzata, ciascuno dietro il suo piccolo libro per fare le scarpe all'altro studente accanto, il potere costituito aveva la capacità di fermarci, di imbrigliarci, di obbligarci a un consenso politico verso le istituzioni e verso il paese, che passava tramite poi tutti gli strumenti culturali che ci dà l'università. Bastavano i professori, incoscientemente magari, a svolgere questa funzione. Ma dal 2 febbraio in poi le cose sono cambiate e loro hanno bisogno di tutte queste cose, hanno bisogno della polizia, hanno bisogno del rettore, hanno bisogno delle spie interne, perché cominciano ad avere paura. E noi di fronte a queste cose diciamo che non abbiamo paura e diciamo solo una cosa: vergogna!

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

0: cazzo sei?
1: Andiamo. Tutti voi sapete bene chi sono. Di il mio nome.
0: Cosa? Io non ne ho la più pallida idea. Non lo so chi sei.
1: Sì, invece. Sono il cuoco. Io sono l'uomo che ha ucciso Gus Fring.
0: Stronzate. L'ha fatto fuori il cartello.
1: Ne sei sicuro? Molto bene. E adesso, di il mio nome.
0: Sei Heisenberg.
1: Hai maledettamente ragione.

0: orologio atomico di Radio Cirona è 1:40 minuti.
1: Vince la battaglia, chi dura un'ora di più! I padroni stanno peggio di noi, non può essere diversamente!
2: Ma chi ce l'ha detto lei?
1: Ma io lo so, ho studiato queste cose, dovete credermi!
2: Ma qui non è più questione di credere!
3: Le credenze sono vuote!
4: Anche pance!
1: Le vostre pance saranno sempre più vuote! E anche quelle dei vostri figli! Se abbandonerete la battaglia! I padroni vinceranno sempre! E quella fabbrica che vi dà solo miseria e fatica, a loro darà maggiore ricchezza e potenza!
5: Ma la fabbrica è mica nostra!
1: Come non è vostra? Chi ci lavora 14 ore al giorno, tutti i giorni, per tutta la vita? Chi ci butta sangue e sudore?
3: No!
1: Allora prendetela la fabbrica, è vostra! Tornateci sì, ma per occuparla! Dovete far capire a tutti che ci tenete più che la vostra casa! Fate capire ai padroni, alla città, al governo, che lì è la vostra vita! La vostra

Gli amici sono come gli occhiali. Danno un'aria intelligente, ma si rigano con facilità. E poi sono faticosi. Per fortuna a volte si trovano degli occhiali veramente forti.

outside, alone, pensive. The sun in her left hand.

Se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrei essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

è più maligno chi ne frequenta le maligne, perché maligno è maligno, ma chi frequenta le maligne è più maligno do maligno. Stand please, don't go.